5 litri scolata, sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata.